0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: La radio più senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

De fuera, da, che sarebbe da fuori, praticamente, è una traduzione dal barese, penso che arrivi da quelle parti. Buongiorno intanto, bentrovati, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani e ho il piacere immenso di accompagnarvi fino alle 8. Dicevo, ieri si sono giocate intanto le ultime partite della fase a gironi, quindi abbiamo chiuso la fase a gironi. Bravo, vedo che... Va bene, comunque si sono giocate le ultime partite della fase gironi ed è contemporaneamente iniziato, sono iniziati i sedicesimi, cioè da adesso si comincia a fare sul serio. Chi è dint a dint, chi è da fuera, cioè nel senso se si perde si va fuori. Ieri si è giocato per esempio Colombia-Portogallo terminata 0-0, Repubblica del Congo-Uzbekistan 3-1, l'Uzbekistan è la squadra che ha in panchina Fabio Cannavaro, poi Giordania che si è fatta travolgere dall'Argentina per 3-1, Algeria-Austria finita 3-3 e per quanto riguarda i sedicesimi, prima partita dei sedicesimi che vedeva opposto il Sudafrica al Canada, ebbene questi ultimi vincendo per 1-0 si sono aggiudicati il passaggio al prossimo turno, credo che siano gli ottavi prossimi, dico bene? E quindi hanno guadagnato il turno. Per il Sudafrica invece, come Miss Italia, per il Sudafrica il mondiale termina assolutamente lì. Sono previste altre partite, oggi per esempio alle 19 c'è il Brasile contro il Giappone, sulla carta sembrerebbe una partita abbastanza scontata, ma attenzione perché il Brasile le ha già buscate dal Giappone. Vabbè che è rientrato Neymar, però insomma attenzione.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Savage Garden, Truly Midly Deeply, canzone del 1997 nel mattino di Radio San Marino. Vi è mai capitato di perdere la stima di una persona? Sicuramente sì, cioè voi perdete la sua o loro perdono la vostra, però succede anche con gli indumenti. Non so se ci avete fatto caso, io soprattutto lo sto notando perché, avendo in casa una scatenata adolescente, vedo che se una maglietta viene usata in un determinato modo è come se quella maglietta perdesse la sua personalità, se perdesse un po' il rispetto che aveva prima mia figlia per quella maglia. Per esempio, vi è mai capitato una maglia bellissima, la comprate, ci uscite, andate fuori, poi a un certo punto vi accorgete che la indossate per andarci a dormire? Dalla prima volta che la indossate per dormire, quella maglietta perde assolutamente la dignità. È come se andasse in pensione, che ne so, è come se comunque in qualche modo venisse declassata da maglietta per uscire a una maglietta che, insomma, si porta in casa, anche le maglie che si portano in casa. Questa cosa fai? La tieni o la butto via? No, tienila, magari la metto in casa. Ma ha già più dignità. Se ci vai a dormire, proprio perde ogni tipo di privilegio quella maglia. Ci avete fatto caso?

Siamo arrivati al momento di scoprire una delle novità di questa settimana di Radio San Marino e scopriamo che arrivano Emma e Fabri Fibra con una canzone dal titolo un po' emblematico, si intitola Antidroga. L'amore spesso è l'antidroga, un sentimento stabile che diventa abitudine positiva capace di proteggere da relazioni tossiche e dai drammi. Questa canzone è tra le nostre new play di questa settimana. Ascolti i successi di

Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Questa settimana la trovate tra le novità, ovvero tra le nostre new play della settimana di Radio San Marino, che vi propone solo, cioè il nostro intento sarebbe quello di proporvi solo buona musica. Purtroppo in mezzo ci sono anche loro che ci siamo affezionati, ormai sono un ricordo. Vuoi buttarli fuori? Come si fa? Diamo un'occhiata un pochino più approfondita alla giornata di oggi, che è lunedì 29 di giugno, è il 180esimo giorno dell'anno, appartiene alla 27esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 185 giorni, mentre a Natale ne mancano 187 di giorni, 18 ore e 23 minuti. I santi del giorno sono Santi Pietro e Paolo e Santa Emma di Garc, penso che si pronunci, contessa. San Pietro è il protettore dei pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri, mentre San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica. Diamo un'occhiata a cosa accadde nella giornata di oggi nel corso dei secoli. Nel 2007 Apple lancia sul mercato il suo telefono, nel 2009 invece disastro ferroviario a Viareggio. I nati di oggi: nel 1798 nasce Giacomo Leopardi, penso uno dei violinisti più bravi della storia della musica. Ha composto diverse opere veramente strepitose. Io non ho mai assistito a un suo concerto, sarà per la data di nascita, però insomma è stato veramente fantastico. Nel 1929 nasce Oriana Fallaci, è stata una cantante lirica meravigliosa, con una voce esplodente, ci ha deliziato con Di quella pira l'orrendo fuoco, anche lei ha cantato, quindi va bene così. Nel 1900 Antoine de Saint-Exupéry, che è praticamente, lui era un principe, ma per la statura veniva chiamato piccolo principe. Era questa cosa qua e gli è rimasto questo nomignolo per tutta la vita. Nel 1925 invece nasce Giorgio Napolitano, era un giocatore di basket, però dopo si è dato ad altre cose, però insomma noi lo ricordiamo come un fantastico giocatore di basket. Nel 1915 nasce Mario Caro Tenuto, anche questo un cantante lirico di una certa potenza, una cassa toracica, un'estensione vocale veramente notevole, anche lui cantava Di quella pira l'orrendo fuoco. Andiamo nello sport. Nel 1954 nasce Junior, è stato un tiro al piattello, cosa faceva? Ah, giocava a bocce, lui praticamente ha cominciato giocando a bocce nel bagno dove andava d'estate, poi da lì si è appassionato e ha cominciato a giocare a pallone. Nel 1938 invece nasce Giampaolo Minichelli, che è stato un grandissimo tennista, l'abbiamo visto giocare più volte al Roland Garros, non cantava Di quella pira, però era lo stesso molto molto bravo. Adesso c'è la nostra Summer Compilation, all'interno Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, seguirà Tiziano Ferro con Lento Veloce, ma si parte da Michael Learns to Rock con Someday.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zanni.

Tiziano Ferro, Angelina Mango e Marco Mengoni e Marco Learns to Rock, i protagonisti della nostra prima collection di giornate, ne avremo un'altra comunque prima dei saluti. Volevo sfatare un mito insieme a voi dai microfoni di Radio San Marino sui fazzolettini che vengono dati in gelateria in questo periodo, perché ci sono alcuni che si lamentano e dicono: ma io quando mi pulisco la bocca non riesco a pulirmela con questi fazzolettini. Allora sappiate che il fazzolettino che vi danno in gelateria non è studiato o pensato per pulire la pelle, ma viene studiato per tre altri motivi che non hanno nulla a che vedere col pulire la pelle. Allora, sono studiati per non sporcarsi le mani, quindi per tenere il cono, la coppetta con questo fazzolettino mentre il gelato cola, non vi sporcate le mani perché vi protegge, evitando al contempo di riscaldare il gelato con il calore delle mani. Ma non sono fatti per pulirsi la bocca, quindi dovete avere o voi un tovagliolino o un fazzolettino di carta per pulirvi la bocca, oppure cercare di sporcarvi il meno possibile, che devo dire è l'impresa forse più difficile. Io non riesco a mangiare un gelato senza poi portarmi in giro le prove per tutta la serata, la padella. Quindi se ho una maglia bianca evito di prendere, no, dei gusti che hanno dei colori piuttosto accesi. Se hai una maglia bianca, limone e panna, per esempio, ok? Non dovete fare altro. Se avete una maglia scura, invece...

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: La canzone che sta per arrivare ci riporta al 1984. Loro sono un gruppo synth-pop tedesco, si facevano chiamare Alphaville. Nel 1984 pubblicano forse la canzone che rimane più presente di loro nel tempo. Quando si parla di Alphaville, naturalmente si pensa subito a Forever Young, che oggi troviamo come collection.

Un successo, devo dire, quasi planetario, perché addirittura anche in Scandinavia e nei paesi europei di lingua tedesca nello stesso anno raggiunse la posizione 93 della Billboard Hot 100, quindi una canzone che sicuramente si è fatta sentire. Noi oggi l'abbiamo ritrovata come collection, ci ha riportato alla famosa estate del 1984, erano gli Alphaville con Forever Young su Radio San Marino. Vi ricordo un po' di appuntamenti che ci aspettano adesso. Tra poco ci sarà di nuovo l'appuntamento con il meteo, poi alle 8 avremo il primo appuntamento di giornata con l'informazione, perché scopriremo insieme ad Anna Gaspari quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei giornali, dei quotidiani che oggi potete trovare in edicola. Nel frattempo ci occupiamo di musica. La settimana scorsa erano tra le nostre new play, loro sono una coppia incredibile, perché parliamo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che presentano il loro nuovo singolo dal titolo Hit Parade. Non so se vi è mai capitato di paragonare la vostra storia d'amore a un hit parade. Loro l'hanno fatto e la canzone è questa.

0: Ancora buon inizio settimana da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora una giornata, quella di lunedì, di gran caldo sull'Emilia Romagna. Avremo ancora valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste. Ma come già anticipato, da martedì, ma soprattutto mercoledì, avremo un cambiamento. L'indebolimento dell'anticiclone, l'arrivo di qualche rovescio temporale, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Quindi valori che si abbasseranno di 4-5 gradi e caldo che si farà quindi più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Quindi, come avete sentito, la canicola ha le ore contate. Tra domani e dopodomani, soprattutto dopodomani, ci saranno questi temporali che abbasseranno di 4-5 gradi, che sembra poco, ma non lo è. Abbasseranno di 4-5 gradi la temperatura, rendendo questo caldo un pochino più sopportabile. Tra poco invece ci occupiamo di termometri, a proposito di temperatura. Sai, i termometri, quelli che si mettevano sotto l'ascella o in bocca, ma sappiate che l'ascella e la bocca non erano proprio le prime scelte. Prima si usava un altro sistema, adesso addirittura con gli animali lo fanno ancora, porelli, povere bestie. Va bene, comunque cambia il termometro, intanto arriva Francesco Gabbani.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Ace of Base su Radio San Marino Designer al 1993. Allora, come cambierà il termometro per misurare la temperatura corporea nei prossimi anni? Sappiate che non sarà più questa specie di biro, questa specie di bacchetta che sembrava una penna da scrivere, ma diventerà una mini capsula che ha le grandezze di un mirtillo, ha le dimensioni di un mirtillo, però sarà ingoiabile, bisognerà mandarla giù, perché la misura della febbre verrà misurata questa volta dall'interno. Si collegherà via wifi, perché quindi avrà proprio questo collegamento wifi con il wireless, praticamente avrà la possibilità di trasmettere le temperature e tutto ciò che registra. Non servirà solo per la registrazione della temperatura, ma servirà addirittura anche per vedere il monitorare continuamente monitorare anche la fertilità femminile. Non so bene come funziona, però insomma, e poi viene espulso tranquillamente attraverso le feci. Quindi quando sapete che avete il termometro dentro, occhio, poi vi daremo dei consigli.

La musica dei Negramaro nel mattino di Radio San Marino con Estate. Voi sapete che noi ci occupiamo spesso e volentieri anche di attività di vendere case, chi vende le case, vi mettiamo in contatto con delle notizie, con le notizie, ovvio, vi mettiamo in contatto con le notizie di personalità che vendono delle case che sono anche degli affaroni. Per esempio, stamattina siamo venuti a sapere che Cara Delevingne vende la sua penthouse a New York con stanze segrete e una spa privata. L'attrice mette sul mercato il suo triplex da oltre 9 milioni di dollari, per la precisione sono 9 milioni e 45 mila dollari. Va bene? Più o meno la cifra dovrebbe essere quella. È un labirinto creativo tra passaggi nascosti, design artigianale e atmosfere da club privato londinese. Non dovete farvela sfuggire questa cosa.

in vendita, che è addirittura una spa privata, quindi c'è anche la possibilità di farsi le cure termali per i fatti propri. La spa di solito, quando vai alla spa ti fai le cure termali, fai i fanghi, i massaggi, puoi fare anche di queste cose, c'è la palestra, c'è un sacco di roba che potete avere tranquillamente a casa vostra. Certo, non è comoda da raggiungere nei weekend, però hai visto mai uno ci vai oggi, ci vai domani, alla fine poi chiedi la residenza e ti fermi là definitivamente.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Timbaland con Katy Perry, If We Ever Meet Again, dal 2010. Allora cominciano ad arrivare i primi, come posso dire, i primi riconoscimenti dal Mondiale 2026 americano, e sono dedicati alle coreografie. Allora sembra che la coreografia più bella dei mondiali di quest'anno sia quella della Norvegia, si chiama Viking Row ed è stata la nazionale che ha contribuito di più al dramma sportivo italiano, perché quelli che sono di fatto sono quelli che ci hanno messo a casa praticamente, noi italiani ci hanno messi a casa, perché non siamo ai mondiali, non dico per colpa, per merito loro, perché loro sono stati più bravi. E beh, insomma, quando sei più bravi, ragazzi, quando accetti la sfida sai che hai un 50% di possibilità di vincere, un 50% di possibilità di perdere. Poi nel calcio c'è anche, è l'unico sport, fateci caso, è l'unico sport di tutto il mondo dove c'è una terza via, che è quella del pareggio. Perché a basket non esiste il pareggio, a baseball non esiste il pareggio, a pallavolo non esiste il pareggio, non esiste il pareggio. A calcio invece c'è la possibilità anche di pareggiare. Però insomma, sono quelli che al momento hanno detto, italiani, no grazie, ne possiamo fare tranquillamente a meno, i mondiali si fanno lo stesso. Tant'è vero che ha più possibilità, ultimamente ha più partecipazioni Shakira rispetto all'Italia. È vero, sì o no? Insomma, lei per male con le canzoni riesce sempre ad arrivare alla fase finale. Noi italiani un pochino meno, però non è male. Va bene, comunque hanno vinto il premio quale miglior coreografia dagli spalti. Adesso Senna Spyro.

0: L'estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Torniamo a dare un'occhiata a quelle che sono le novità della settimana di Radio San Marino. Parliamo della stagione estiva, dove gli amori sbocciano più frequentemente e sono anche più potenti. Bene, la canzone che sta per arrivare, il testo ruota attorno all'intensità e all'imprevedibilità di un'infatuazione estiva improvvisa. A proporcela è Tommaso Paradiso, che torna con il suo nuovo singolo questa settimana tra le nostre novità, cioè tra le nostre new play di Radio San Marino, dal titolo Agitare Coca-Cola. Ascolta.

Sai che ha il sapore, ha la propria tipica canzone sottofondo di un'estate meravigliosa da ricordare. Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola questa settimana fra le nostre new play. E voi siete curiosi di sapere se sarà un'estate all'insegna del sentimento che brucia, del sentimento che esplode? Diamo un'occhiata ai segni per vedere che estate sarà. Siamo arrivati all'appuntamento con l'Ariete. Il quadrato della Luna a Nettuno fa presagire un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Per il Toro, situazione astrologica positiva. La Luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona, forse perché le scuole sono chiuse. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Per il Cancro, la Luna in Capricorno disarmonica Nettuno invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Leone, in ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli, è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Per la Vergine, realistica e disincantata, la Luna in trigono del Capricorno ci consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, non diamo sostanza alle ombre, in particolare sul lavoro, valutiamo con il nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio, lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Per il Sagittario siamo molto attivi, però l'attuale posizione ostile di Marte, che fa il paio con Urano, sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Capricorno, in quadratura a Nettuno, la Luna nel nostro segno non ci garantisce il senso logico di cui andiamo fieri. In famiglia rischiamo di prendere abbagli. Siamo all'Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. E infine i Pesci, la Luna in Capricorno ci ricorda che una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, quindi diamoci da fare. Siamo arrivati alla nostra Summer Compilation, all'interno Jovanotti Alfa con Buon Vento, poi Neffa con Lady, ma si parte da Vanessa Paradis, Be My Baby su Radio San Marino.

Neffa con Lady, Maggio Vanotti, Alfa e Vanessa Paradis, questi sono i protagonisti della nostra ultima compilation insieme. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento con l'informazione, le prime pagine dei giornali e i titoli che ci leggerà Anna Gaspari. Bene, vi è mai capitato in un sogno di farvi la barba? Proprio il gesto di farvi la barba o qualcuno che vi fa la barba? O comunque essere dal barbiere e oltre ai capelli vi fate fare anche il barbone, sappiate che ha un significato. Si è capito l'arcano? Allora, sognare di tagliarsi la barba può indicare un desiderio di cambiamento, per esempio. Una persona che la barba se la toglie è già un cambiamento. Oppure una fase di crescita personale. La barba di solito ti cresce quando comincia a diventare grande, quindi c'è una crescita in qualche modo, o al contrario una percezione di perdita della propria identità. Andate a letto la sera che avete la barba, la mattina vi alzate che non l'avete, oppure andate a letto la sera che non l'avete, la mattina vi alzate che avete la barba lunga, e questo vuol dire che può essere una perdita di comunque di personalità, di propria identità. Sappiate comunque che se sognate di farvi la barba può avere uno di questi significati, quindi non è la peperonata della sera prima. Come Rod adesso su Radio San Marino. This-

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: La canzone che sta per arrivare, sappiate che ha origini nel lontano 1966. Il titolo tradotto in italiano è Amarti è più dolce che mai. Originariamente pubblicata dai Four Tops tramite l'etichetta Motown. Nel 1987, ed è quella che interessa a noi, la riprende e la trasforma Nick Kamen, la sua Loving You is Sweeter Than Ever.
2: Insieme a noi le

Questa la volta è la vita, come può essere strano. Uno entra in una lavanderia, si toglie gli indumenti per lavarli e diventa improvvisamente il beniamino di tutte le donne del mondo. Nick Heyman l'abbiamo ritrovato con Loving You is Sweeter Than Ever, canzone che ci ha riportato al 1987 ed è anche la canzone che noi abbiamo ritrovato come collection. Allora, vi ricordo che questa sera ci sono due partite da vedere perché giocano esattamente il Brasile e la Germania, quindi sono due partite che non sono assolutamente da perdere. Si parla dei sedicesimi, o si è dentro o si è fuori, e quindi proprio il pareggio in questo caso non è assolutamente da prendere in considerazione. Alle 19 ci sarà Brasile e Giappone, che potrete vedere in chiaro sulla Rai, mentre alle 22:30 scendono in campo la Germania contro il Paraguay, ma in questo caso la potrà vedere solo chi ha un abbonamento. Per quanto mi riguarda invece sarà proprio se udibile da tutti domani mattina alle 6, perché sarò di nuovo qua a darvi il buongiorno. Il menu per adesso prevede che alle 8 ci saranno i titoli che compongono le prime pagine dei giornali in edicola oggi, quindi primo appuntamento di giornata con l'informazione. Come sempre Anna Gaspari ci porterà per capire, ci accompagnerà in questo viaggio. Da Mirko Zanni è tutto, a domani.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno, sono le 8. Radio San Marino,
2: dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, in questo lunedì 29 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Subito uno sguardo allora a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo dall'informazione di San Marino: stallo, accordo UE, condanne CEDU, debito bulgari, i flop di cui il governo non parla. In centro pagina la fotonotizia: caldo e temperature estreme, allerta della protezione civile. Poi in taglio alto: patenti a punti, DML, disparità inaccettabile per i sammarinesi, esecutivo intervenga. E ancora AFA, sanzioni per chi ignora la salute dei dipendenti e aggressione al pronto soccorso, condanna del governo. Repubblica.sm oggi titola: istituto musicale, il CDA convocato in commissione dopo l'allarme sulle criticità. Riferimento al segretario di Stato Lonfernini sull'aggiornamento del processo di riforma complessiva del sistema scolastico. Poi ancora l'attualità: USL, temperature record e il regolamento c'è, responsabilità condivise e controlli indispensabili. Emergenza caldo ancora nei luoghi di lavoro, l'esecutivo ha già attivato i controlli sul territorio. E poi segreteria di Stato per la sanità condanna l'aggressione al pronto soccorso. E per l'attualità: sfida per la vittoria, due giorni di emozioni, trasporto, solidarietà e ricerca. Ancora San Marino dal Corriere Romagna: emergenza caldo, pericolo edilizia e cantieri stradali, il governo rispettate le regole, partite le verifiche degli ispettori IS, multe per le aziende che non sono in regola, misure obbligatorie oltre i 35 gradi, bevitori, il capitale umano va salvaguardato. In taglio alto la solidarietà del segretario Gatti ai sanitari offesi in pronto soccorso. E in taglio basso il trenino bianco-azzurro da oggi riprende la sua corsa. Il Corriere Romagna del lunedì oggi titola: Forlì, scivola in un canalone, donna muore in campigna, ferito il marito che ha dato l'allarme, stavano andando a funghi. In taglio alto, controlli del sabato sera, alcol e giovani, sedicenne soccorso. Siamo a Ravenna, bilancio della giornata dei volontari anche, il 59% di chi fa il test è risultato positivo. In centro pagina la fotonotizia: Faenza, Niballo, vince il Borgo d'Urbecco. E in taglio basso: lavoro nero, maxi multa ad albergatore, siamo a Rimini, controlli della Guardia di Finanza e il Tribunale conferma sanzione da 31.000 euro per due lavoratori senza contratto. Continuiamo con il resto del Carlino, che oggi titola: ancora raid tra USA e Iran, la tregua pesa un filo, petroliere prese di mira, attaccati Bahrain e Kuwait. Teheran, controllo di Hormuz per un mese, Trump minaccia una nuova escalation, l'ambasciatore Stefanini strategia per negoziare. E poi in centro pagina c'è l'immagine, la fotonotizia del terremoto in Venezuela e il titolo dell'articolo che si sviluppa all'interno del Carlino: tra le macerie del sisma questa è l'ora più difficile. Le voci della comunità italiana a Sacao, distretto di Caracas, dove i nostri connazionali sono molto radicati. Intanto si aggrava il bilancio del terremoto, le vittime salgono oltre 1.400, ancora 50.000 dispersi. Ma tra le macerie, il dolore e le lacrime ci sono anche delle buone notizie che assomigliano a un miracolo. Due bambini di 11 anni sono stati salvati dopo 72 ore rimasti sotto i cumuli delle macerie. E ancora parliamo di caldo, caldo mortale, l'OMS in Europa 1.300 vittime in una settimana, oggi il picco delle temperature. E in taglio basso la notizia che ci porta a Roma: famiglia sterminata, il killer è svanito nel nulla, spunta l'ipotesi fiancheggiatori, l'uomo ancora latitante, ricerche anche all'estero. E poi ricerche non stop del marito di Rocella, disperso nel lago di Vico, odiatori scatenati sul web. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi titola Maraleo: Messi record e vuole battere Diego, nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila, e ora l'ultima magia, a rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. E per quanto riguarda i campionati di calcio, i sedicesimi, vi ricordo, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, stanotte alle 3 Olanda-Marocco. Parliamo anche del Gran Premio d'Austria: Kimi un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop. E per il tennis, Sinner via a Wimbledon e caccia al bis, il caldo fa paura, con Kecmanovic alle ore 14.30. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola in questo lunedì 29 giugno. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle 11. Adesso ci sono le previsioni del tempo, io vi auguro una buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora una giornata, quella di lunedì, di gran caldo sull'Emilia Romagna. Avremo ancora valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste. Ma come già anticipato, da martedì, ma soprattutto mercoledì, avremo un cambiamento. L'indebolimento dell'anticiclone, l'arrivo di qualche rovescio temporale, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Quindi valori che si abbasseranno di 4-5 gradi e caldo che si farà quindi più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Stato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno.
2: This is the music.
1: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 697 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità, per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Fit&Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Fit&Coop e fedeli di più. Per tutti i clienti, mercoledì 1 luglio, Open Day Asilo Nido 123 Stella e Spazio Bimbi Tana Libera Tutti, dalle 16.30 alle 18.30, in via 28 luglio numero 212 a Borgo Maggiore. Vieni a scoprire il nostro nido. Invitiamo mamme, papà e bambini a trascorrere insieme un pomeriggio speciale per conoscere i nostri spazi, il nostro progetto educativo e il mondo del nido. È gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 353 4738 627 oppure 353 488 3792. Per tutti i clienti Fidelity Più, invece, prenota i tuoi libri di testo al punto d'ascolto di Valdragone oppure su titancop.deliverybooks.it. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Fit&Coop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Fit&Coop è la tua spesa sicura. Sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: domenica.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino, meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora una giornata, quella di lunedì, di gran caldo sull'Emilia Romagna. Avremo ancora valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste. Ma come già anticipato, da martedì, ma soprattutto mercoledì, avremo un cambiamento. L'indebolimento dell'anticiclone, l'arrivo di qualche rovescio temporale, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Quindi valori che si abbasseranno di 4-5 gradi e caldo che si farà quindi più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
6: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: San Marino Classic.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Ogni giorno è una piccola vita. Ecco, sì, apriamo così con questa frase dello scrittore argentino Borges che stamattina mi sembrava perfetta per iniziare. Anzi, buongiorno, buon lunedì 10 in punto 29 giugno. Io sono Katia De Monte, questa è Radio San Marino e questa è la casa di quelli del bicchiere mezzo pieno, non quelli che fanno finta che vada sempre tutto bene, ma quelli che provano a guardare le giornate con un pizzico di curiosità in più, perché se ci pensate, ogni mattina noi ricominciamo

con un po' di calma. Ed è bello per me immaginare che, pur facendo vite completamente diverse, per le prossime 2 ore e mezza saremo tutti nello stesso posto. Dai, la radio ha anche questo di speciale, ci mette vicini senza chiederci di fermarci. Questa mattina parleremo di piccole abitudini che cambiano senza che ce ne accorgiamo, di suoni che sapremmo riconoscere ad occhi chiusi, di oggetti, di persone, insomma anche di dettagli che fanno parte della nostra quotidianità, ma soprattutto ascolteremo buona musica. Allora iniziamo da Madonna e Sabrina Carpenter.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

mattinata qui insieme su Radio San Marino. Non parleremo di vento, ma piuttosto in questi giorni si parla tantissimo di caldo. È inevitabile perché le temperature sono salite vertiginosamente, giornate molto afose, allerte in diverse città. Diciamo che è una delle notizie di questi giorni, probabilmente continueremo a sentirne parlare ancora, ma a me più che il termometro interessa un'altra cosa, cioè che il caldo cambia un po' le nostre abitudini senza chiedere il permesso, no? All'improvviso usciamo prima la mattina, chiudiamo le persiane in un orario che fino magari a poco tempo fa ci sembrava assurdo, oppure mettiamo la bottiglia d'acqua nel congelatore solo 10 minuti e poi ce la dimentichiamo, ovviamente. Che ne so, spostiamo la passeggiata alla sera e perfino il caffè, magari qualcuno inizia davvero a prenderlo freddo. Ed è curioso perché pensiamo sempre che siano i grandi eventi a cambiare un po' le cose nella nostra vita, poi arrivano 36-37 gradi e cambiano completamente le nostre giornate. Mi piace osservare queste piccole trasformazioni perché in realtà raccontano una cosa molto semplice, che noi esseri umani siamo molto più capaci di adattarci di quanto pensiamo. Lo facciamo continuamente, quasi senza accorgercene. Forse proprio questo anche il nostro superpotere, quindi guardiamo anche questo caldo da un'angolazione completamente diversa. Ad accompagnarci però in questa calda estate ci sono anche Merck & Cremont.

Enrique Iglesias, December Bueno con Súbeme la radio nel nostro lunedì mattina qui su Radio San Marino. Tra l'altro, mentre venivo in radio, proprio mentre entravo questa mattina, c'è una cosa che mi è venuta in mente. Sentivo un rumore di passi, ovviamente. Ancora prima di girarmi avevo già capito chi stava arrivando. Non so se vi succede mai. Ci sono dei suoni che riconosciamo immediatamente, come ad esempio anche il motore della macchina di una persona che conosciamo, il cancello di casa, l'ascensore del palazzo, le chiavi nella serratura. Ecco, ed è incredibile quanto le nostre orecchie facciano veramente un lavoro silenzioso. Ci sono rumori che diventano una specie di firma, non ci facciamo più caso, eppure li riconosceremo in mezzo a 100 altri. Forse perché in realtà la memoria non è che passa solo dagli occhi, passa anche dai suoni, e credo che la radio in fondo abbia proprio questo piccolo privilegio: entrare nelle giornate delle persone attraverso un suono, una voce, una canzone, un jingle. Magari, ecco, tra qualche anno qualcuno sentirà una canzone e penserà: questa mi ricorda l'estate del 2026. E secondo me è una cosa bellissima, perché significa che i ricordi ogni tanto non è che hanno bisogno di essere visti, no? Gli basta in qualche modo essere ascoltati. E chissà se la canzone sarà proprio questa. Intanto arrivano Mace, Salmo con La Pesce, Cattive Abitudini.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
2: Sbagliato.
3: Ma come?
2: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno.
7: This is the music.
6: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
0: Per la tua pubblicità.
8: Pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
1: Ed ora spazio ai nuovi ingressi della settimana. Qui c'è una collaborazione che incuriosisce perché mette insieme due artisti con identità fortissime. Da una parte Gabri Ponte, che ha fatto ballare intere generazioni e continua a reinventare il suo suono, e dall'altra Jovanotti, che da sempre riesce a trasformare il movimento, il viaggio e l'energia in musica. Risultato un brano che veramente ha tanta voglia d'estate, ma non rinuncia assolutamente alla personalità. Si intitola DNA.
0: Ascolti i successi di domani.

0: DNA.
1: L'estate di Radio San Marino, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA tra le nostre new play di questa settimana. E a proposito di DNA, che sappiamo benissimo essere un codice distintivo che abbiamo un po' tutti, c'è una parola che sentiamo sempre più spesso. Questa parola è originale, cioè tutti vogliono essere originali, però forse, ecco, mi stavo così facendo un po' un ragionamento tra me e me, forse l'originalità non è fare qualcosa che nessuno ha mai fatto, è fare una cosa nel proprio modo. Pensate un po' alla cucina, cioè quante persone preparano una carbonara? Migliaia, eppure ognuno ha il suo piccolo segreto, c'è chi mette più pepe, chi manteca in un modo diverso, chi giura magari di aver trovato la cottura perfetta. Diciamo che è la stessa ricetta, però ogni mano in qualche modo la rende unica. E allora credo che succeda così anche nella vita, quindi non è che dobbiamo inventarci qualcuno che non siamo, dobbiamo secondo me trovare il nostro modo di fare le cose, di lavorare, di raccontare, di salutare, di voler bene anche. Insomma, alla fine è proprio quello che ci rende riconoscibili, non perché siamo diversi dagli altri, ma perché siamo coerenti con noi stessi. E credo che essere aderenti a se stessi sia poi la cosa veramente più importante. E adesso ne arrivano invece

0: po' negli anni 90, primi anni 90, sì, era 1993, mamma mia quanto tempo è passato, sono ritornata così con l'immaginazione all'adolescenza. A proposito di immaginazione, sapete che di solito parliamo un po' anche di libri qui su Radio San Marino e stavo pensando ad una cosa, no? Quando qualcuno ti consiglia un libro, no? Che molto spesso tu vai lì, lo compri, convinta magari anche di leggerlo, di portarlo fino a termine, poi dopo le prime 30 pagine capisci che non è proprio il tuo genere. E allora se fino a poco tempo fa magari, ecco, mi sentivo diciamo anche un po' in colpa, ecco, ho un po' cambiato idea, nel senso che ho capito che abbandonare un libro non è che significa proprio non amare la lettura, significa semplicemente che magari non era il libro giusto per quel momento. E questo credo che valga anche per tante altre cose, un ristorante, uno sport, una città, addirittura una canzone, no? Cioè a volte diciamo non mi piace, poi passano 5 anni, ritroviamo quella canzone, quel libro, quel film, quella città e ci chiediamo come sia possibile magari non averla capita prima. E quindi cioè non è che sono a cambiare i libri, le canzoni, le città, cambiamo noi. E questa secondo me è una delle cose più belle che ci siano in fondo del tempo. E quindi anche, non so, quella cosa che fino a poco tempo fa non faceva per noi improvvisamente diventa, anzi, parte di noi. E allora vi chiedo, qual è quella cosa che anni fa magari avevate abbandonato e che poi invece avete rivalutato completamente? Dai, può essere un libro, una canzone, un piatto, un posto, una passione. Tra poco così leggo anche un po' i vostri messaggi. 335 104 1027 qui su Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: E adesso c'è una di quelle canzoni che ci riportano immediatamente agli anni 90. Tra l'altro il videoclip fece parlare tantissimo, anche perché tra le protagoniste c'era una giovanissima Alicia Silverstone, diventata poi uno dei volti simbolo di quel decennio. Loro sono gli Aerosmith con la loro Crazy.
1: Rivivi insieme a noi le

riscoperto. E sono arrivati al 335 104 1027 i vostri messaggi, come quello di Anna che scrive: da ragazza non sopportavo le melanzane, oggi le cucino in tutti i modi. Già questo fa sorridere. Poi Stefano: avevo iniziato a leggere un romanzo 3 volte senza finirlo, l'ho ripreso l'anno scorso e adesso è uno dei miei preferiti. Ecco, vedete, forse la vita, cioè non esiste, nella vita non esiste solamente il momento giusto, esiste anche il momento in cui siamo pronti per un libro, per capire una persona, per apprezzare un sapore, per emozionarci. Ecco, quindi ogni tanto vale la pena magari dare anche una seconda possibilità alle cose. Tra poco invece l'appuntamento con le notizie, intanto Harry Styles con la sua Dance No More.

0: Su Radio San Marino sono le 11, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Michele Giardi. Torna altissima la tensione fra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo, mentre il Bahrain crede in un intervento internazionale. Trump intanto minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a chiudere Hormuz. Domani però è previsto un faccia a faccia a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele, che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Nel cuore dell'Europa l'Ucraina continua il pressing su Mosca. Lo spirito di ancoraggio è morto. Accetti i negoziati seri. La replica di Putin: nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Torniamo a parlare di caldo, temperature record in Italia e Europa, Torino, Milano, Napoli, Roma, le città più bollenti con le massime vicino a 40 gradi e minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. A San Marino diramata l'allerta arancione. Segreteria e Lavoro e Sanità assicurano vigilanza sul regolamento del caldo nei luoghi di lavoro. La cronaca: una giornata nei boschi in cerca di funghi è finita in tragedia sull'Appennino romagnolo. Una donna è morta dopo essere precipitata in un canalone nella zona di Campigna, nel comune di Santa Sofia, mentre il marito, caduto poco prima, è ferito lievemente, è stato soccorso. Scattate le ricerche dopo il suo allarme, la donna è stata trovata senza vita a circa 90 metri di profondità. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri forestali e elisoccorso. Torniamo sul Titano. Il trenino bianco-azzurro si allunga e guarda al futuro del turismo sammarinese. Oggi alle 18.30 sarà inaugurato il nuovo tratto ferroviario fra Galleria Montale e il piazzale della stazione, alla presenza dei capitani reggenti. L'intervento prolunga il percorso di circa 100 metri, rendendo il convoglio più accessibile e visibile ai visitatori. Lo sport in chiusura: si ferma ancora una volta a un passo dall'oro il cammino di San Marino agli Europei SCA di volley femminile, conclusi nel Principato di Andorra. In finale la Scozia si impone 3-2 al termine di una sfida combattutissima. Ad arricchire il bilancio di San Marino arriva anche il riconoscimento individuale per Alice Pederelli, premiata come miglior opposto del europeo. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinortv.sm. Scaricate anche la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora una giornata, quella di lunedì, di gran caldo sull'Emilia Romagna. Avremo ancora valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste. Ma come già anticipato, da martedì, ma soprattutto mercoledì, avremo un cambiamento. L'indebolimento dell'anticiclone, l'arrivo di qualche rovescio temporale, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Quindi valori che si abbasseranno di 4-5 gradi e caldo che si farà quindi più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Le 11.04 minuti, salutiamo i nostri amici di 3B Meteo, ringraziamo la nostra redazione giornalistica per tutti gli aggiornamenti con le news. Buongiorno a chi si è appena collegato e bentornato chi invece sta facendo tutta questa mattinata insieme a noi. Io sono Katia De Monte, questa è Radio San Marino ed è anche la casa di quelli del bicchiere mezzo pieno, dove ogni mattina ci fermiamo qualche minuto ad osservare quelle piccole cose che normalmente ci scivolano davanti senza farci caso. Anzi, tra poco parleremo anche di ricordi. Intanto ripartiamo con la bella musica, che ovviamente qui non manca mai. La voce è quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

I Negromaro con la loro meraviglioso nel nostro lunedì mattina qui su Radio San Marino, tra l'altro impegnati proprio in quest'estate con il loro tour, una storia ancora semplice, e ogni volta mi colpisce una cosa, che ci sono artisti che dopo tanti anni riescono ancora a riempire le piazze, perché le persone non è che vanno lì solamente ad ascoltare le canzoni, ma piuttosto vanno a rivivere un pezzo della loro vita. E questo mi ha fatto un po' pensare a una delle cose diciamo più difficili, ossia raccontare bene una storia, no? Ci sono persone che in due minuti ti fanno vedere una scena, altre parlano per mezz'ora, alla fine non hai ancora capito dove volevano arrivare, che credo che la differenza in questo caso la facciano proprio i dettagli. Perché ieri un mio amico, ad esempio, mi raccontava una vacanza, non mi ha parlato dell'albergo, non mi ha detto quanti chilometri aveva fatto, mi ha detto soltanto ogni mattina il panettiere mi salutava come se fossi del posto. Ecco, io ero già lì, perché quella frase magari valeva più di 100 fotografie. Mi piace un po' questa cosa, perché ci fa vedere che i ricordi più belli raramente sono fatti da grandi eventi, no? Sono fatti da quei dettagli, da una porta blu, un profumo, una risata, qualcuno che ci chiama per nome, forse. Ecco, è proprio questo che rende speciale una storia, non tanto quello che succede, ma il modo in cui poi viene raccontata. Adesso ci tuffiamo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Nicolò Fabi con Capelli nella nostra playlist di oggi qui su Radio San Marino. Tra l'altro Nicolò Fabi è uno di quegli artisti che riescono a scrivere canzoni partendo veramente da cose normalissime. Questa capacità così di osservare il quotidiano mi piace tantissimo, perché mi porta sempre a far caso a quei piccoli dettagli. Per esempio, non so, vi è mai capitato di entrare in una casa che non avevate mai visto e sentirvi immediatamente a vostro agio? Oppure magari anche il contrario, una casa bellissima ma in cui, ecco, non riuscite proprio a rilassarvi? Ecco, è curioso, perché pensiamo che siano i mobili, i colori, l'arredamento. Io invece credo che molto dipenda dall'atmosfera, da come veniamo accolti, da come una persona ci guarda, dal tono in cui ci dice accomodati. Ecco, alla fine secondo me i posti diventano belli soprattutto per le persone che li abitano, e forse anche il contrario, cioè le persone riescono a rendere belli i luoghi. Mi piace questa idea, perché significa che qualche volta il posto giusto, dai, non è un indirizzo, è proprio una compagnia, è proprio il modo in cui qualcun altro diciamo ci abbraccia, e farci caso fa tutta la differenza, secondo me. Sono dei piccoli regali.

su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme in questo inizio di settimana, dove sì, la carica noi ce la diamo anche con la musica. D'altronde siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno. 335 104 1027 il nostro

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ed ora noi torniamo invece alla musica protagonista, insieme qui per scoprire in questo lunedì anche tutte le novità musicali della nostra radio. In questo caso mi piace quando un artista non rincorre quello che funziona ma prova a costruire una propria identità. È sicuramente la scelta più difficile, però spesso è anche quella che dura di più. E allora la protagonista è Carmen Ferreri, suo ultimo singolo, Donne de Fuera.
4: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: E adesso prendiamo il carrello e andiamo a fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere di risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti avvisiamo: mercoledì 1 luglio Open Day Asilo Nido 1, 2, 3 stelle Spazio Bimbi, Tana Libera Tutti, dalle 16.30 alle 18.30 in via 28 luglio numero 212 Borgo Maggiore. E allora venite a scoprire il nostro nido, invitiamo mamma e papà e bambini a trascorrere insieme un pomeriggio speciale per conoscere i nostri spazi, il nostro progetto educativo e il mondo del nido. È gratuita prenotazione. Per informazioni, prenotazioni 353 47 38 627 oppure 353 48 83792. Per i clienti Fidelity Più, prenota i tuoi libri di testo al punto d'ascolto di Valdragone oppure su titancop.deliverybooks.it. Intanto noi vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora prontissimi a scoprire insieme la nostra Summer Compilation, Material Lover di Sienna Spyro e poi Pet Shop Boys con Se a Vida È, e subito ad aprire Max Pezzali, Un strano percorso.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: one time. Novità.
1: Ed ora tra i nostri pezzi da collection ce n'è uno che quando uscì nell'81 raccontava una generazione. Oggi secondo me continua a parlare anche a chi quell'epoca in realtà non l'ha mai vissuta, e forse è questo il segreto delle grandi canzoni. Cambiano le persone, cambiano gli anni e loro restano. Vasco Rossi con Siamo solo noi.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast del re.

grandissimo Vasco Rossi, 1981, Siamo solo noi, canzone che, come vi dicevo appunto, è un grandissimo classico che continua a parlare anche a chi magari quel periodo non l'ha proprio vissuta. Anzi, ascoltando questa canzone mi è venuta in mente una cosa, che ci sono situazioni della vita per cui nessuno ci consegna il libretto di istruzioni, no? Nessuno ci insegna come interrompere con eleganza una telefonata che ne so che dura da 40 minuti, come entrare in una stanza piena di sconosciuti senza sentirci un po' fuori posto. Diciamo che sono quelle piccole scene che capitano a tutti, ognuno inventa il proprio modo poi di cavarsela. C'è chi sorride, chi improvvisa, chi cambia discorso, chi spera che qualcuno pronunci quel nome magari al posto suo, e mi fanno un po' sorridere queste situazioni perché ci ricordano che alla fine, insomma, stiamo tutti imparando mentre viviamo, ed è forse anche questo il bello, no? Non sapere perfettamente sempre cosa fare, ma trovare ogni volta un modo per uscirne. Quindi se anche voi oggi magari vi trovate per caso in questa situazione, non temete, perché appunto queste cose capitano a tutti. Poi abbiate fiducia, perché il nostro sesto senso, ecco, ci aiuta e ci viene sempre in soccorso. Qualcosa ci inventeremo, dai, pensiamola così.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Mezzogiorno in punto, ancora ben trovati qui su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte.

prenderci troppo sul serio. Da qui alle 12.30 continueremo a farlo tra musica, qualche storia, un paio di curiosità e poi insomma l'ultima tappa di questa mattinata. 335 104 1027 il nostro numero di WhatsApp. Intanto ripartiamo con due grandi voci, quella di Angelina Mango, Marco Mengoni e il loro canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

insieme per Billionaire in questo nostro lunedì mattina qui su Radio San Marino. Tra l'altro ogni volta che sento Bruno Mars mi colpisce una cosa, cioè riesce a passare con naturalezza da pezzi pieni di energia a brani, ecco, molto più rilassati senza perdere mai la sua identità. E a proposito di identità, c'è una domanda che ogni tanto mi diverte fare, ossia se qualcuno ad esempio dovesse descrivervi usando una sola abitudine, ecco, quale sceglierebbe? Perché noi pensiamo di essere ricordati per le grandi cose, in realtà sono spesso i dettagli, cioè quello, quella che arriva sempre in anticipo, quello che mette il limone

Quello che canticchia o quella che canticchia mentre lavora, quella che saluta tutti, insomma, è incredibile. Passiamo una vita a costruire un'immagine complicatissima di noi stessi, poi magari veniamo ricordati perché portiamo sempre le caramelle in borsa, e io la trovo anche una cosa molto carina, perché significa che lasciamo poi tracce senza accorgercene, piccolissime, però assolutamente vere. Allora facciamoci caso quando questo accade, perché non è assolutamente scontato. Intanto Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

0: uno dei protagonisti delle nostre novità musicali di Radio San Marino è Tommaso Paradiso, che trovo abbia sempre un modo molto cinematografico di scrivere. Basta una frase, riesce a farti vedere una scena, una strada, un'estate, e anche questa è una qualità rara e particolare. Allora dai, ci ascoltiamo insieme qui il nuovo singolo che si intitola, ecco, anche il titolo è molto curioso, Agitare Coca-Cola.
1: Ascolti i successi

agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che ci siamo ascoltati insieme perché è tra le nostre new play di questa settimana qui su Radio San Marino. Avrete sicuramente tantissime altre occasioni per risentirlo. E allora volevo parlarvi di canzoni che in realtà sembrano non invecchiare mai e mi chiedevo un po' perché succede, forse perché parlano di cose che non passano di moda, come ad esempio, che ne so, la gentilezza. E guardate che insomma non è che sto parlando dei grandi gesti, sto parlando di quelli piccoli, che ne so, tenere aperta una porta, ringraziare davvero, lasciar passare qualcuno, insomma gesti minuscoli eppure cambiano il tono di una giornata. Mi è successo proprio questa mattina, entrando in radio una persona mi ha sorriso senza motivo particolare, durato sì un secondo, però mi sono ritrovata a sorridere anch'io e questa è una cosa che mi piace notare, soprattutto che insomma mi arriva, anche perché la gentilezza è contagiosa, esattamente poi come il cattivo umore.

Le voci di George Michael, Mary J. Blige e la loro Esa a portarci alla fine di questa mattina insieme. Sapete qual è la cosa che mi piace di più di queste due ore e mezza qui tutte le mattine? Che ogni giorno partiamo esattamente senza sapere dove ci porteranno le vostre storie, le vostre abitudini, le vostre piccole osservazioni. E secondo me, insomma, appunto, proprio questo è il bello della radio. Non succede mai due volte la stessa cosa. Quindi voglio ringraziare chi ci ha ascoltato in macchina, chi era in ufficio, chi sta lavorando, chi ha acceso la radio per 5 minuti, chi invece è qui con noi ogni mattina. Io sono Katia De Monte, noi ci ritroviamo domani sempre alle 10 qui su Radio San Marino e sempre nella compagnia di quelli del bicchiere mezzo pieno. Io vi auguro un buon pomeriggio, vi lascio il resto della giornata e ci sentiamo prestissimo. Ciao a tutti!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
8: Stato di San Marino.
7: Non è solo un ritorno.
8: This is the music.
7: È un'emozione che ti appartiene.
8: Music and Symbol.
7: Info e prenotazioni 335 72 47 174.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Estate 1995.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora una giornata, quella di lunedì, di gran caldo sull'Emilia Romagna. Avremo ancora valori prossimi ai 40 gradi sulle pianure interne, con afa elevata lungo le coste. Ma come già anticipato, da martedì, ma soprattutto mercoledì, avremo un cambiamento. L'indebolimento dell'anticiclone, l'arrivo di qualche rovescio temporale, porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Quindi valori che si abbasseranno di 4-5 gradi e caldo che si farà quindi più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ma buongiornissimo a tutti gli ascoltatori da Irol, ben ritrovati, si torna in diretta dopo il weekend, c'è parecchia roba sul tavolo, eh? Nel mondo altissima la tensione tra Medio Oriente, tensioni internazionali, una nuova ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa, ce ne stiamo accorgendo, record di temperature, nel frattempo anche i mondiali che sono entrati in una fase caldissima, per rimanere in tema. Si sono chiusi i gironi, sono iniziati i sedicesimi di finale e nel weekend il Canada ha battuto il Sudafrica 1-0 ed è la prima squadra a staccare il pass per il prossimo turno. Oggi insomma un programmino tosto comunque, perché alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay e nella notte, alle 3 di notte, per quelli che non riescono a dormire con questo caldo, ci sarà Olanda-Marocco. Tanti auguri a Paolo Cevoli, Antonio Padellaro, Federico Zampaglione, il bro Salmo e rest in peace Giorgio Napolitano. Noi ripartiamo con la musica. 335 104 1027 numero di riferimento, Irama con Cabana.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

I Pulp con Disco 2000 il 1995 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Allora, abbiamo tante cose di cui parlare, tanti eventi che hanno lasciato strascichi, strascici. Litfiba, Piero Pelù, ne parleremo più tardi. Intanto c'è anche Gabri Ponte, che ha un bel rapporto con San Marino, perché no, ha rappresentato l'anno scorso con tutta l'Italia portando il Titano dentro uno dei palchi più seguiti al mondo. E a proposito di palchi estivi, tra poco parleremo di qualche evento in zona e non. Gabri Ponte riparte dai palazzetti. Dopo il San Siro Dance 2026 ha annunciato un nuovo progetto live, Circotron, The Dance Show, il tour che arriverà nel 2027. Prime date già fissate a Bologna, Torino, Roma, Milano. E intanto continua anche il suo momento discografico. A breve ascolteremo qua nella New Play di Radio San Marino DNA, la nuova collaborazione con Jovanotti, è uscita proprio qualche giorno fa, il 26 giugno. Due mondi diversi, dance e energia pop, che però si incontrano in un brano probabilmente super adatto per l'estate. Ora continua la musica sulla radio che senti con Fulminacci e la sua Maledetto Me.

Replay sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. Tra poco allora andremo ad ascoltare, no, a proposito di It Estive, la nuova di Gabri Ponte e Jovanotti. Ma tra le collaborazioni più curiose di quest'estate c'è sicuramente quella di Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo, che sono insieme in un brano chiamato Costiera Amalfitana. Tre mondi diversissimi, la voce elegante di Arisa, l'ironia di Rovazzi e quel sapore un po' partenopeo di Nino D'Angelo. Sulla carta sembra una combinazione uscita da un gruppo WhatsApp impazzito, infatti si possono anche vedere, insomma, le foto con cui vogliono comunicare l'uscita. Invece l'idea è proprio quella: mettere insieme Sud, Tormentone e Autoironia. Ci hanno già pensato le nostre amiche Delia, Levante, Serena Brancale con il loro brano che sta andando fortissimo, Al mio paese. Noi rimaniamo in tema, vibes estive, ma andiamo da Samurai J, che secondo me è quello che meritava la vittoria a Sanremo quest'anno, almeno per quanto riguarda il successo della sua canzone, che è diventata un'ossessione per tutti. Noi ne ascoltiamo un'altra, sempre estratta dal suo progetto, Samurai J, Flamenco Paranoia, sicuramente sempre l'estate dentro, si può respirare nei suoi brani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Crescerò con Wonderful Life, il 2007 sulla radio che senti, e entriamo nel momento un attimo, perché no, emozionante, nostalgico, all'Electric Forest Festival negli Stati Uniti. C'è stato appunto un momento così con T-Pain, che ha presentato dal vivo la sua collaborazione inedita con Oliver Tree, registrata prima della morte di Oliver, che è scomparso qualche giorno fa, il 14 giugno, in un incidente in elicottero in Brasile mentre era nel suo tour internazionale. Un artista incredibile, Oliver Tree, e il brano non era mai stato pubblicato. T-Pain lo ha fatto ascoltare durante un DJ set insieme a DJ Diesel, che poi sarebbe Shaquille O'Neal in versione DJ, e già questa cosa è un crossover assurdo. Sul palco, mentre partiva la canzone, scorrevano le immagini e i video di Oliver Tree, trasformando questo momento in un tributo collettivo, ed è una di quelle notizie, di quei momenti che ci ricordano anche una cosa semplice, dico, da musicista, da cantanti: a volte una canzone rimane anche nel cassetto, tante collaborazioni magari non vengono fuori, ma può diventare improvvisamente un saluto e pesa molto di più di quanto ci si aspetta. Un brano in collaborazione con una persona che è venuta a mancare, in questo caso Oliver Tree, bella per T-Pain che gli ha reso omaggio. Ora rimaniamo oltreoceano, andiamo da Somber, il nome rivelazione di questi ultimi anni, nominato ai Grammy, e lui ce ne ha di Potential, ce l'ascoltiamo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 697 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
8: Momento New Play, dicevamo, brani freschissimi usciti da poco, c'è White Girl Wasted, è il nuovo brano di Anna Pepe, tra l'altro occhio perché parte il suo Million Dollar Babe Tour 2026 e io sono molto curioso di ascoltare questa canzone perché insomma è un po' che la spinge la nostra Anna. È uscita da pochissimo, al momento non vedo date tra Rimini, Riccione e dintorni. Ma in caso ve lo segnalerò. Ce l'ascoltiamo, Anna, White Girl Wasted.

0: questo mood molto disco. White Girl Wasted della nostra Anna Pepe sulla radio che senti, ed è una di quelle artiste della nuova generazione sicuramente da tenere d'occhio. Peccato non aver visto qualche sua data qua nella Bassa Romagna, ma probabilmente arriverà. Intanto si vocifera di un suo ritorno con l'ex Artify, ma questo è gossip, noi il gossip lo lasciamo ad altri. Qua ci prendiamo la musica, anzi ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Francesco Gabbani e la sua Summer Funk, Willie the Bill con Hey Joe, si parte con Justin Wellington e Small Jam, Ico Ico, a pra pochissimo.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

Willie DeVille con Hey Joe, 1992 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti che vi tiene compagnia in questo lunedì 29 giugno, riparte la settimana. Prima di andare avanti facciamo anche degli auguri speciali a Rossella Cappadore, cantante della nostra zona, una voce che conosciamo bene, abbiamo avuto anche ospite qua in radio e quindi la salutiamo e le mandiamo un grandissimo abbraccio. Sappiamo che si muove anche verso le zone milanesi, noi amiamo quando i cantanti delle nostre zone escono ma poi ritornano con un bagaglio ancora più pieno. Un grandissimo abbraccio. Noi restiamo in tema cantanti italiane perché ce n'è una che quando droppa possiamo dire che è ufficialmente partita l'estate. Sto parlando di Baby K. Negli anni ci ha abituato a tormentoni da spiaggia, finestrine abbassate, ritornelli che ti entrano in testa, Roma Bangkok, da 0 a 100, Playa, non mi basta più. Ora ne abbiamo una nuovissima che ascoltiamo qua insieme. Si intitola Tuca Macarena. Chissà che cosa ci potremo aspettare. L'ascolto qua con voi. Baby K nel posto.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Let's take her back to the ball girl one time.
1: Novità. San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: È il momento della nostra collection sulla radio che senti. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo a riascoltare i classici, in questo caso il brano di Gash Patti e Tien del 1988, un pezzo francese anni 80 rimasto iconico. Gash Patti.

Josh Patti con Etienne, il 1988, per fortuna c'è la nostra collection che ci riporta indietro nel tempo, negli anni d'oro della musica. Andiamo ad ascoltare quelle che erano le vibes di quegli anni, sicuramente molto più interessanti, analogiche, colorate. Intanto, parlando di rock, perché no? A Perugia, ecco, è partito il tour estivo dei Litfiba e il debutto è stato di quelli belli carichi. Ai Giardini del Frontone, per il festival L'Umbria che spacca, è tornato sul palco con la formazione storica Litfiba, quindi Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, insieme per celebrare questi 40 anni di 17 Re, uno dei dischi simbolo del rock italiano. Scaletta lunga, 24 brani, e poi non ha evitato l'attualità. Il nostro Piero Pelù ha criticato la superficialità di certa musica di oggi, il silenzio di molti artisti sui temi della pace, e non è un'uscita isolata. Pochi giorni fa, 20 giugno a Firenze, è tornato SOS Palestina 2, concerto benefico ideato proprio da Piero Pelù, con tanti artisti di spessore, insieme a lui Willy Peyote, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bruno Risas, Fast Animal and Slow Kids e tanti altri. Noi ora chiudiamo l'ora con Mick e la sua Fabulous, poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino? Caro

0: che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
1: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti, una ventina di secondi alle ore 14 in questo lunedì 29 giugno. Tanti auguri a Paolo Cevoli, Antonio Padellaro, Federico Zampaglione, a Salmo, il bro, e rest in peace a Giorgio Napolitano. E abbiamo insomma fatto un accenno prima anche introduttivo, guardando anche alle partite del mondiale di quest'oggi, ne parleremo più tardi, ma parleremo anche di quest'uscita di James Blake, che è tornato a prendersela con il momento che sta vivendo la musica, un sistema sempre più drogato, numeri, bot, algoritmi. Sorry, scusa, lo sento, ripartiamo dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Radio 2 con Stuck in a Moment You Can Get Out Of. È il 2001 su Radio San Marino, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. U2 che sono tornati anche quest'anno con 2 EP 25 anni dopo, e c'è anche un album che pare uscirà proprio quest'anno. Parlando di colonne portanti della musica internazionale, James Blake è tornato a prendersela col momento che sta vivendo la musica. Non è il classico sfogo "si stava meglio prima", ma ha puntato il dito contro questo sistema sempre più drogato dai numeri, dai bot, algoritmi, campagne virali costruite a tavolino e contenuti generati con l'intelligenza artificiale che vanno per la maggiore. In pratica il problema non è solo fare una bella canzone al giorno d'oggi, ma riuscire a farla sopravvivere dentro un ecosistema dove tutto deve sembrare già virale, già commentato, già importante. E questa cosa, soprattutto per gli artisti meno protetti, meno strutturati, diventa una gara impari. Poi c'è anche l'altro lato della questione: non tutto può essere colpa del sistema, sicuro una canzone deve comunque reggere, emozionare, trovare il suo spazio, però James Blake tocca un punto reale. Oggi la musica rischia di essere

0: giudicata più dal rumore che produce online che da quello che lascia davvero addosso. E forse è proprio lì che dovremmo tornare: meno hype costruito, più ascolto vero. A proposito di realtà, 250.000 biglietti venduti, Tor Vergata, una data incredibile, sto parlando di quella di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se ci credi le cose poi si avverano. Sasha era il 1998 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo lunedì di ripartenza dopo il weekend. Io tra l'altro la settimana scorsa sono stato pure assente, quindi insomma ci si riprende, ma vedrete che per un po' non ci si staccherà, ma anche perché questo caldo ci tiene un po' costretti. Per quanto riguarda invece la musica, le novità di ogni venerdì, bene, noi siamo sul pezzo, vi ricordo ogni domenica Republic, ieri sera una puntata splendida che potete recuperare sul sito sanmarinoretv.sm nella sezione radio con gli artisti di Buone Nove che sono venuti qua a San Marino a fare le loro opere per la seconda edizione di questo festival itinerante, riqualificazione tramite la street art. Continueremo a parlarne. Ora invece la musica protagonista, c'è Buona Domenica, il singolo di Safe estratto dal suo album Santissimo che è uscito l'8 maggio, è già passato più di un mese, ma il progetto in sé ha fatto tantissimi record dentro tante collaborazioni, Artifive, Brash, Joelier, Gue, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Tedua e poi il secondo posto a Sanremo quest'anno con Tu mi piaci tanto, e Saif ha confermato il suo grande momento. C'è anche Santissimo Tour legato al disco e noi ci ascoltiamo Buona Domenica. Era meglio ascoltarsela ieri, ma ci siamo.

ma che stiloso. Bruno Mars, Oh My Soul, 2026 sulla radio che senti, le sue date 14 e 15 luglio, San Siro, The Romantic Tour e come vi dicevo Anderson Paak, cioè DJ Pee-wee, sarà in versione DJ set con Victoria Monet. Comunque vi dico che Anderson Paak veramente personaggio incredibile e me lo immagino con Bruno Mars, sarà sicuramente un evento, anzi due eventi spettacolari dato che c'è una doppia data visto la vendita dei biglietti. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento a domani sempre dalle 13 alle 15:30, non vi lascio mani vuote ma con Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors e la loro Partenope. Ci sentiamo domani, arriva Stabiliamo un contatto dalle 16 e poi il nostro Gigi Restivo dalle 17. Buon pomeriggio a tutti da Iron.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
5: Sato di San Marino.
4: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima.

0: colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento, risveglio con Qigong e colazione, laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
4: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
3: Non ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
5: Stabiliamo un contatto.
6: La radio San Marino.
5: San Marino.
7: Estate 2004.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Novità.
2: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
3: Dico,
2: cosa?
3: La fai lunga.
2: Ma no, sono stato velocissimo.
4: Stabiliamo un contatto.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Ed eccoci qua.
14: Sì, puntualissime come sempre per cominciare il nostro pomeriggio. Sono le 16.

0: Maria Maradona mossa, però canti tu adesso.
1: Marco,
0: dimmi Sara.
1: Dai, partiamo col sondaggio.
0: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
1: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai,
0: come
1: lascia
0: la
1: stare, facciamo noi.
0: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.
2: Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Vin, du, go!

0: su Radio San Marino è appena partito il sondaggione. Beh, non so se avete sentito in sottofondo del Name Game, si parla di nomi ma soprattutto di soprannomi. Vogliamo darci quello nostro estivo? Cioè, in base a cosa poi ce lo dite? Nel senso, perché lo avete cambiato? Cioè, quante domande? Cioè? Allora, no, l'unica raccomandazione per darvi il soprannome è la massima ironia, mi raccomando.
1: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiarina, Chiarella, Chiaretta, Chiaronza, sì. Chiarulla, Claire addirittura. Questi sono una serie dei miei soprannomi perché io sono sempre stata e sempre sarò, nonostante l'avanzamento della vecchiaia, la piccolina di casa.
0: Ah,
1: ciao.
0: Ciao, non avevo capito tutti questi. Com'è che è, scusa? Ripeti?
1: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiarina, Chiarella, Chiaretta, Chiaronza, Chiarulla.
0: Chiarulla. No, scusate, mi ero perso, Chiarulla non è male.
2: Ciao Marco, Vanzo da Gradara. Allora, ciao. Il mio soprannome che mi darei proprio stupido stupido è Vanzolino.
0: Vanzolino.
2: Perché mi piace sempre fare il cretino. Ah. Ciao Marco, contatto esaurito.
0: Comunque non c'era bisogno di precisarlo, cioè nel senso, molte cose posso anche aggiungerle io, oppure diciamo la verità, che anche si capiscono, eh?
3: Allora come andiamo?
0: Bene.
3: Allora,
0: Fabrizio, dimmi.
3: Quando ero piccolino, il mio soprannome, fai conto che io ero piccolino, da Milano venivo in spiaggia qui appunto d'estate a Rimini.
0: Sì.
3: E quando ero in spiaggia con i miei slip, poi ero piccolino, magrolino, un po' come il Triticum, no? E mi chiamavano Fabrizietto.
0: Fabrizietto.
3: E adesso il mio soprannome è cambiato perché un po' mi. Marco, un pochettino mi sono un po'
0: inquartato,
3: lasciato andare, no? Sono un po' più
0: grosso,
3: un po' più, insomma,
0: quindi,
3: mi sono lasciato andare, dai.
0: Non Fabrizietto.
3: E allora
0: quindi.
3: Adesso mi chiamano Fabri Quintale. Ciao Marco.
0: Fabri Quintale. Ah, quindi il cantante rapper Fra Quintale è lui forse. Adesso io però, scusate, ogni tanto lui butta qualche qualche parola che io. Cioè il triticum.
3: Allora Marco, il triticum è un tipo di grano. In pratica quel grano è molto sottile e alto. Credo che sia anche il tipo di grano il più alto. Comunque il triticum.
0: Triticum, certo.
3: Dai, il triticum.
0: Certo, vabbè.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, il triticum.

0: nota vocale al 335 104 1027.
1: Giusto, un numero con il quale lasciare la vostra risposta. Oggi un sondaggione gioco, come sentite dalla musica, The Name Game, si gioca con i soprannomi, ma soprattutto il soprannome estivo che vi dareste. E perché proprio quello? Massima ironia è l'unica indicazione che vi diamo. Ah, questo è il segnale che arriva lui?
2: Ti ava niente si spiega. Ciao, ma che contatto esaurito.
1: Ciao. Riferito al fatto che spesso e volentieri si dimentica le chiavi, giusto? Paolo.
3: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Infatti, scusa. Chi è?
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Sabria che è lungo.
1: Ciao.
4: Allora. Io come soprannome ce l'ho tutto l'anno, non ce l'ho solo d'estate.
1: E qual è?
4: La mia collega mi chiama Zattera.
1: Come Zattera?
4: Chiama Zattera.
1: Ma come?
4: Non so perché mi chiamo così, forse perché mi piace il mare. Comunque l'ha segnata anche in rubrica, quindi
1: Zattera.
4: Su suo WhatsApp risulto Zattera. Vabbè. Che vuoi fa?
1: Che vuoi fa? Sabri, anche noi adesso ti memorizziamo come la Zattera. Che ci traghetta da una cazzata all'altra, giusto? Quindi ecco, il vostro soprannome lo avete trovato? Vi è venuto in mente?
5: Ciao a tutti, contatto stabilito.
1: La so.
5: Allora, il mio soprannome
1: qual è?
5: Vileda. Perché Vileda? Perché una vecchietta dove lavoro mi ha soprannominato Vileda. Non so cosa c'entri con Milena, ma Vileda. Dal di lì sono Vileda per tutti, almeno per il lavoro. Credo che dal 21 giugno sia Vileda anche per voi, vero?
1: Vileda.
5: Ciao.
1: Quindi, cioè, io te l'avrei chiamato Mocio Milena.
5: Corona, ma quanto sei patacca.
6: Stabiliamo un contatto in summertime.
7: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
8: In vacanza o in città.
7: Con i successi della radio che senti.
9: Della radio che senti.
8: Radio San Marino.
7: Radio San Marino.

0: Ciao Marco, un soprannome per l'estate. Vai. Allora, io siccome di recente ho dovuto difendere diverse volte il buon nome del Marco Corona dai commenti poco simpatici dei colleghi, sì, io direi che potrei appunto essere l'avvocato del, non del diavolo, l'avvocato del Marco.
1: Del Marco.
0: E mi piacerebbe anche sentire un po' un commento della nostra controparte. Ciao, certo. Marco!
1: Ciao
2: Katia! Domani lo facciamo sentire in diretta e lo commenteremo. Quindi stai accorto, caro John.
3: Come stiamo messi?
1: Infatti, se solo lui si riferisce a questa, comunque è l'avvocato del Menga più che del Marco. Però insomma ne prendo atto che posso contare su di lui.
4: Buongiorno a tutti dalla Vale.
1: Ciao.
4: Allora, volendo seguire il filologico della stupidera.
1: Sì.
4: Dal momento che io mi chiamo Vale. Dal momento che mi piace molto andare a camminare.
1: Ok.
4: E dal momento che quando vado a camminare cammino molto veloce.
1: Sì.
4: Il mio soprannome sarà Vale Alata. Non Vallelata,
1: infatti
4: sta Vale Alata, perché quando cammino metto le ali.
1: Metti le ali. Vale Alata. Vabbè.
5: E la Marco, buon pomeriggio a tutti. Allora, io avrei deciso di mischiare il mio nome con il nome di un noto comico pugliese.
1: Sì.
5: Questo è a Ferreto?
1: Sì.
5: Appunto.
1: Lino
5: allora,
1: Banfi
5: con Antonio. Banfionio.
1: Banfionio.
5: E tu ti prendi un giorno con un DJ, senza fare i nomi.
1: Sono
5: e
1: io.
5: E ci fa l'imitazione. A proposito, Corona.
1: Sì.
5: Io che tipo di suono usavo quando allenavo la Longoberta? La B?
1: La Biro.
5: La B?
1: La Biro.
5: La Biro. Corona. Io usavo la Bizona. Cerca di stare attenti.
1: Scusa. Scusa.
5: Ecco, tutto è partito da quella volta lì e mi sono affezionato. Poi chi è che non conosce si diverte con Lino Banfi.
1: Chi è
5: ho voluto legare il mio nome con il suo.
1: Banfionio.
5: Vabbè dai, bando alle ciance, contatto stabilito da Milano e.
1: Eh?
5: Avete Ferreto?

0: Sai qual è il numero perfetto?
1: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
0: Sbagliato.
1: Ma come?
0: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi. E dopo l'estate, uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
9: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: Ciao, ben ritrovati qui su Radio San Marino. Noi abbiamo quest'ora d'aria in cui diciamo quello che ci passa per la mente. E oggi in modo particolare giochiamo con i nomi. Guarda caso oggi si parla di soprannomi estivi. Cioè diamoci quello per l'estate 2.0.
1: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: No, io ho bisogno dei vostri messaggi, perché altrimenti io sto a guardare qui che passano, che so, i sottofondi e le basi e le canzoni e come le mucche, così. Avete visto, no?
2: Allegria.
0: Allora, per partecipare con la risposta a diamoci un soprannome estivo e spieghiamo il perché,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Marco, sono Claudia.
0: Ciao.
4: Allora, il mio soprannome estivo me lo sono dato praticamente da sola.
0: Ah sì?
4: E sarebbe Ruvida.
0: Ruvida?
4: Spiego. Ruvida viene da ruvido, che sarebbe poi il bagno al mare dove vado sempre io, tutta l'estate.
0: Ok.
4: E quindi l'ho un po' preso da lì, perché se mi vuoi trovare a me d'estate venire lì quando non lavoro, perché sono sempre lì, sempre perenne. Ciao ciao.
0: Ciao, quindi Claudia Ruvida. E non perché magari ti dovresti mettere a dieta.
4: Fanculo la dieta.
0: È ruvida, vedi? Cioè, sicuramente le sta bene. C'è anche quello che arriva dal suo pianeta, eh?
5: Ed eccomi qui.
0: Ciao.
5: Sinceramente non è facilissimo trovare un soprannome, soprattutto estivo.
0: Simone.
5: Però
0: perché?
5: Calcolando il mio nome, potrei chiamarmi...
0: Come?
5: Limone.
0: Limone, non Simone?
5: Simone. Simone, appunto.
0: È vero, sì.
5: Il limone d'estate... gelato limone, queste cose qui, insomma, rinfrescano.
0: Certo.
5: Quindi è un po' come me, di seta.
0: Ah.
5: Sì, di setante cazzate.
0: Ah.
5: Ciao!
0: Ciao! Ma il limone si usa anche per la dissenteria, se non sbaglio.
5: Per me è una cagata pazzesca.
0: Di nome. E tutto torna, capito?
6: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
6: Ma guarda Marco, siccome ultimamente ho grosse difficoltà a digerire, sai, le pizzette, il gelato, in tutti questi piatti tipicamente estivi.
0: Sì, proprio estivi.
6: Potrei chiamarmi così.
0: Come?
6: Anto Netto.
0: Ma dai.
6: Oddio, che brutta questa.
0: Sì, infatti.

0: Diciamo che è partita la stupidera. Quando inizia a ridere così senza motivo e con i soprannomi che ci stiamo dando all'interno della radio. Io per esempio sono diventato Coronello. Coronello che non c'entra né col tavernello e Tarzanello. Cioè Katia me l'ha dato perché con gli ascoltatori sembra che io abbia un atteggiamento un po' da colonnello, cioè come se guido e guai chi sbaglia, eh?
1: Tu non stai bene.
0: Allora in quel momento lì ho detto, ma scusa, Katia, come la posso chiamare? Katiosca, perché niente a vedere con Katia Follesa, no? Che viene chiamata proprio così, la comica Katiosca, ma semplicemente perché lei per la sua altezza sembra un po' l'ultima delle bambole della matrioska, cioè quando le apri l'ultima è lei, eh?
2: Comunque Marco, volevo anche dire che non bisogna prendere in giro la Katia per l'altezza.
0: Ah, no?
2: Perché ricordatevi che nella botte piccola ci sarà sempre il vino buono, sempre.
0: Esatto. E io aggiungo sempre, però finisce presto, cioè.
2: Sì, signore.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti perché ci siamo addentrati in un ginepraio. Invece dobbiamo ripartire con i vostri soprannomi.
3: Io sono Andreuccio, perché sono dolce come il cantuccio.
0: Ah.
3: E duro come le pine verdi, perché ad una donna anziana se mangia il cantuccio ci rimette mezza dentiera. Ciao Marco.
0: Ciao.
4: Ma che cazzo stai?
0: Infatti, cioè non lo seguo. Ma guarda, non è l'unico che io non riesco a seguire. Ogni tanto mi perdo anche lui.
5: Grazie Radio San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e oggi trovano dei soprannomi da mettere qui a Stabiliamo un contatto per passare quest'estate. Io quest'estate mi soprannomino così. Io direi Gianguria, altrimenti Giambanana. Comunque insomma tutto in tema alla frutta. Zamblon, perché ci sempre lì. Vi auguro, dai, tanto divertimento, che possiate ridere più non posso.
0: Certo,
5: un abbraccio
0: certo.
5: Forte per tutti, perché possiate fare un bel bagno nell'acqua oggi, certo. Caldo, si sta da Dio.
0: Sì, sì.
5: Vi saluto, buon divertimento.
0: Grazie.
6: E io che pensavo di avere dei problemi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: E siamo arrivati al momento in cui ci congediamo da voi, amici di Radio San Marino, Marco Corona e Paolino.
1: E come dico sempre io, avete fatto tutto voi.
0: Sì.
1: E non c'era bisogno, credetemi.
0: Ma noi ci siamo impegnati ad accompagnarvi in quest'ora d'aria. Lo facciamo quotidianamente dal lunedì al venerdì tra le 16 e le 17 e in replica dopo le 20. Grazie a voi per averci seguito. Se non siete già scappati via, ci ritroviamo domani.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Quando si dice la puntualità passa da queste parti, le 17 sono adesso, quindi possiamo dare ufficialmente vita a questa seconda parte del pomeriggio che oramai volge la sera, ma le temperature sono sempre quelle calde. No, perché una volta si diceva, vabbè, dopo una certa ora si comincia a stare meglio, si comincia a respirare, ma quando mai? Ma quando mai? Qua si boccheggia praticamente H24 senza soluzione di continuità. Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare. Ecco, basta pensare che ci sono altre località nel nord Italia, per non dire nord Europa, che stanno veramente boccheggiando. Da quelle parti si sta anche peggio. Voi mi direte, ma noi siamo qui e avete ragione, però ogni tanto buttare l'occhio fuori fa sempre bene. Intanto vi saluto fin da adesso perché, volenti o nolenti, chiuderemo questa giornata insieme. Infatti vi porterò fino alle 7:30, che è un orario abbastanza tipico di chi tira i remi in barca, ma lo faremo con la musica più bella, più fresca, perché ossigeneremo il cervello. E infatti cominciamo con Madonna in gran rispolvero, grazie anche a Sabrina Carpenter. Che facciamo? Partiamo?
2: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

In volo con Zucchero, che spettacolo, amici. Vabbè, quando c'è lui ce ne frega nessuno. Allora, sono le 17.08, amici e amiche, che siete magari in vacanza dalle nostre parti in questo periodo, avete trovato un periodo infuocato, ma così praticamente in tutta Europa, se non peggio, come dicevamo, ma almeno dalle nostre parti non c'è il cosiddetto overtourism, soprattutto qui in Repubblica di San Marino si può godere di esperienze veramente meravigliose e indimenticabili senza quella ressa pazzesca. E in effetti, ne parleremo fra poco, si stanno diffondendo sempre di più le richieste di città un po' meno inflazionate, se così vogliamo dire, stanno attirando attenzione grazie a questa offerta di alto livello ma lontana appunto dalle folle turistiche. E fra poco parleremo, oltre alla già citata Repubblica di San Marino, giochiamo in casa, gioco forza, ma anche di altre città, anche in altre parti d'Europa, magari sottostimate o sottoconsiderate, ma che invece danno possibilità di fare veramente un buon turismo tranquillo, pieno di spettacolo, veramente. Ne parleremo fra poco, vi darò qualche dritta. Intanto noi ci godiamo il buono dell'estate, che significa leggerezza, ballo più che mai, anche con questa nuova versione di Funky Bahia.

The Green Day, 21 Guns, 17:15. Allora vi parlavo prima, accennavamo più che altro che molte città da visitare, bellissime, stupende, e sono quelle con l'overtourism, per carità, nessuno dice che non siano da guardare, da vedere, da vivere, però quando si pensa a città, per esempio come Parigi, Venezia, sto andando un po' così a braccio, Barcellona, ecco, spesso sono prese d'assalto da turisti, soprattutto in questo periodo, però c'è questa tendenza che sta crescendo, come vi dicevo, perché sempre più persone e cercano dei posti, dei luoghi dove c'è tanto da vedere, da vivere, ma con più calma, senza quelle code infinite, per esempio per vedere un museo, una piazza, senza dover sgomitare per qualunque cosa. Pensate che il Guardian, rivista importantissima britannica, ha dedicato proprio una sezione a questa città e ne ha, diciamo così, selezionate alcune che sono assolutamente da rivalutare o da valutare maggiormente. Per l'Italia ha scelto Verona, città interessante, perché spesso uno poi la collega solo al fatto Romeo e Giulietta, l'Arena e poi nient'altro. Non è vero, perché ci sono tante cose da vedere, ha molto da offrire, non solo la storia ma anche musei, gallerie, palazzi meravigliosi. Poi ci sono delle opere di artisti straordinari che pochi sanno, ma sono proprio a Verona. Forse la vicinanza con Venezia la mette un po' in ombra, probabile. Vediamo un po' le altre città d'Europa. Mi segnalano Zurigo, che non è soltanto banca evidentemente, ma c'è molto da vedere. Stessa cosa per Varsavia. Devo dire che la Polonia negli ultimi anni è stata riscoperta o scoperta da molti, e ne vale la pena perché è molto molto vivace. E forse proprio questa è l'idea di fondo, mi viene da capire, da pensare. L'idea giusta per le prossime vacanze è, invece di seguire così per sicuramente la folla, scegliamo una destinazione che magari ci permette di prenderci il nostro tempo. Magari i viaggi più belli sono quelli che non avevamo un po' immaginato. Dammi

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

17:24, Katy Perry, Wide Awake. Ci sono messaggi che mi fanno veramente essere solidali con tutti quanti voi. Forse quando c'è caldo tutti quanti ci sentiamo nella stessa spiaggia. Per esempio, a proposito di spiagge, Marco da Cesenatico proprio di questo ci parla. Diceva: oggi in spiaggia sembrava di stare dentro un phon acceso. Sono scappato in acqua almeno 10 volte, ma dopo 5 minuti ero già nuovo, nuovamente tutto sudato. Marco, sì, il mare è quasi l'unico condizionatore naturale a disposizione, ma mi rendo conto che si riscalda anche l'acqua, c'è niente da fare. Saluto anche Paolo di Riccione: ho deciso che questa sera la cena sarà solo anguria e melone, accendere i fornelli oggi non se ne parla proprio. Direi che è una scelta abbastanza condivisibile in giornate come questa, insomma, veramente andiamo a quattro zampe probabilmente. Saluto anche Luca di San Marino: dice, conto i minuti che mi separano da una doccia fresca e da una serata sul balcone, speriamo almeno in un po' d'arietta. Dipende in che zona di San Marino vivi, perché se sei in cima come noi in questo momento probabilmente puoi goderti qualcosa del genere, se no una capatina dove osano le aquile ti aspettiamo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Sato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavatrici.

0: formaggi a soli 2,99 euro.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
7: C'è una collaborazione che sta facendo parecchio parlare da quando è uscita, cioè soltanto venerdì scorso. Da una parte c'è Emma con la sua voce graffiante, dall'altra c'è Fabri Fibra con i suoi testi, le sue immagini molto forti. Il titolo non è da prendere alla lettera perché racconta semplicemente del bisogno di liberarsi da tutto quello che crea dipendenza, le relazioni tossiche, le cose quotidiane. Insomma, sentiamoli con Emma, Fabri Fibra e questa è Antidroga, novità.

non è mai Fabri Fibra, novità proprio fresca fresca, soltanto qualche giorno, e se ne sta già parlando tantissimo, perché veramente unire due mondi talmente diversi ma che insieme funzionano davvero bene non era una cosa scontata. Poi questo ritornello entra subito in testa, anche il titolo è un po' furbetto, no? Perché uno dice, mamma mia, di cosa parlerà mai? No, parla effettivamente di cose che ci capitano, insomma, della voglia di liberarci da un po' di zavorre che ci portiamo dietro, soprattutto con questi caldoni. Non ne vogliamo sentire mezza, anzi ne vogliamo sentire tre, ma di successi senza pausa. E infatti mi arriva la compilation con i Pinguini, Sorry Scusa Lo Siento, poi avremo i Coldplay di Viva La Vida e cominciamo con gli Shepherd 2015.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Santa.
1: C'è un'isola deserta e c'è molta solitudine, e allora qualcuno manda un messaggio nella famosa bottiglia sperando che qualcuno lo trovi, insomma. Ma la sorpresa arriva quando? Il mattino dopo, quando sulla spiaggia trova un miliardo di bottiglie identiche alla sua, perché alla fine ricordiamo che nessuno di noi è davvero solo nel sentirsi solo. In altre parole, The Police.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Diciotto in punto, amici, buona serata, ciao ciao, Gigi Restivo ancora con voi, questa è Radio San Marino e soprattutto, amici, dobbiamo resistere, resistere, resistere, è l'unica parola che mi viene in mente con queste temperature pazzesche. Però mi è mai capitato di trovare ristoro, rifugio contro lo stress della vita moderna andando dal parrucchiere e pensare che la parte più bella alla fine non sia proprio il taglio, ma quando si lavano i capelli? No, perché c'è chi dice che basterebbero quelli per cambiare una giornata. Fra poco vi racconto cosa si sono inventati quei diavoli dei giapponesi. La shampoo terapia, fra poco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Quante volte ce la siamo cantate questa Vieni da me, ma anche stavolta probabilmente, le vibrazioni. Ma vi è mai capitato di andare dal parrucchiere e pensare che la parte più bella sia il momento dello shampoo all'inizio? Io ormai ho smesso di andare dal parrucchiere per ovvie ragioni da qualche anno a questa parte, però veramente basta poco per renderci felici, quei 10 minuti quando cominci a massaggiarti, senti l'acqua che scorre. Amici, c'è qualcuno che ne ha fatto quasi una disciplina, anzi sicuramente, e dal Giappone arriva questa tendenza. Si chiama Japanese Head Spa, e lo dice veramente chiaro e tondo: non è un semplice, diciamo così, trattamento per i capelli, ma un rituale quasi per spegnere lo stress, posso dirlo, alla radice. Vabbè, questa perdonatemela, però l'idea è bella, cioè partire dal cuoio capelluto, che spesso noi dimentichiamo ma esiste, in realtà pare che sia uno dei punti dove si accumulano tensione, stanchezza, addirittura la postura sbagliata quando stiamo sempre davanti agli schermi e così via. Allora si lavora lì con calma, si ci fa lavare i capelli evidentemente, ma sono anche massaggi profondi, rilassanti, vapori, profumi, ecco, tutto questo pare che riesca a riportare equilibrio non solo evidentemente ai capelli, ma a scaricarci, insomma. Fantastico, no? Risultato non è questa chioma meravigliosa, per chi ce l'ha ovviamente, ma anche la sensazione, anche un po' difficile da spiegare, cioè di testa più vuota, però nel senso buono, no? Meno pressione, meno rumore, più spazio. Poi con giornate come queste, effettivamente, dove il caldo già di per sé appesantisce tutto, sarebbe un'idea, no?

Forse la sapete la storia di questa canzone di U2, no? Perché è stata concepita e da cosa è nata questa dolcissima cosa, anzi, semplicemente perché Bono era un po' in una situazione di crisi con la sua signora in quel periodo, per pare, insomma, momenti farfalloni di lui, ecco, e come salvò la situazione? Proprio dedicandole una canzone, questa che abbiamo ascoltato, che poi diventò fatalmente un successo internazionale. Vedi che fa fare essere un cantante, un artista? Puoi anche farti perdonare con una poesia, per esempio, nei poeti, o una canzone, nel caso di un musicista, appunto, come Bono e compagni. Parentesi chiusa. 18:15, amici, siete evaporati o siete ancora tra di noi? No, ci siete, per carità. Se vi scappa anche un messaggio, così insomma possiamo contattarci e mi rassicurate sulle vostre condizioni psicofisiche, mi farebbe piacere. Numero è 335-104-1027. Sto scherzando, ovviamente. Vi regalo la freschissima nuova di Dolce Nera.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

saccheggiando da tutte le parti del nostro territorio, non soltanto. Giulia da Rimini, oggi il lungomare è bellissimo, ma si scioglie tutto. Anche l'asfalto credo abbia bisogno di ferie. Hai ragione. Rimini oggi si è trasformata veramente in una griglia naturale, si salva solo chi sta vicino all'acqua, ma praticamente lì, sulla battuta. Tigia, perché se ti allontani un po' è lo stesso. Saluto anche Andrea da Cesena, sono uscito per una commissione veloce, sono rientrato già stanco per la fatica. Ah, non per la fatica, ma per il calcio, certo. Cesena oggi modalità sprint obbligato, fuori poco, ombra subito. Saluto anche Sara di San Marino, in centro storico si cammina piano piano, ma comunque sembra di essere dentro un forno ventilato. Lo so, San Marino è bellissima, si sta leggermente meglio, ma più o meno, insomma, siamo tutti quanti sulla stessa. Stiamo dicendo graticola, sì, forse è meglio parlare graticola. Dai, sentiamoci Benson Boone, Man in Me.

Ma che bravo Benzo Moon, l'abbiamo già detto qualche volta, sì, tante volte, ma se lo merita. Questa era Man in Me e invece adesso torniamo in Italia, passiamo da Amici ritrovando Carmen Ferreri, che in questi ultimi anni è cresciuta veramente moltissimo a livello artistico, proprio si sente, e si sente anche nella nuova canzone, perché ha un suono decisamente più moderno e anche direi abbastanza internazionale, quindi la riascoltiamo con questa canzone che sicuramente vi incuriosirà e non vi lascerà in sottofondo. Alzerete il volume. Carmen Ferreri, questa è Donne de Fuera.

Carmen Ferreri da Erice, da questo bellissimo posto, un borgo che vi capiterà forse di aver visto qualche volta nella vita. E in effetti di borghi vogliamo parlare, ecco, Erice in realtà è una città abbastanza grande, ma per cercare di contrastare lo spopolamento c'è un borgo, questa volta sì, che si chiama Norma. Siamo nel Lazio, più o meno 70 km da Roma, che ha deciso di provare a dare, come dire, una nuova opportunità al suo centro storico, cioè il famoso progetto delle case a un euro. E ogni tanto ci sono queste piccole cittadine, questi borghi che cercano in qualche modo di rivalutare e dare vita a questi luoghi che sennò sarebbero spopolati di fatto. Allora, questo progetto si chiama Discover Norma e riguarda appunto case che sono abbandonate, comunque un pochino da rimettere a posto, anzi totalmente da rimettere a posto. L'obiettivo l'avete già capito, ovviamente pure non è un compra e vivi subito, perché avete capito che sono case da rimettere a nuovo totalmente, quindi un impegno abbastanza pesante, al di là dell'invito e delle suggestioni di comprarle un euro, anche il rogito bisogna pagarlo, bisogna metterlo in conto. Però l'idea resta interessante, molto suggestiva, soprattutto per chi magari ha la possibilità o sogna una vita un po' più lenta, insomma, tra l'altro ha attirato attenzione anche fuori dalla penisola. Più che un affare immobiliare, mi sembra più una scommessa su un pezzo di territorio, come tantissimi del resto che hanno bisogno di tornare a vivere, dove lo spopolamento è qualcosa di notevole. Comunque, se vi interessa, appunto, si chiama Norma, esatto, come l'opera. Intanto noi ci gustiamo a gratis questa volta tre successi di fila con la Summer Compilation, con Siena Spyro di Material Lover, New Radicals, You Get What You Give. Cominciamo con Irene Grandi.

0: Gli anni 90, fine anni 90, con questa canzone indimenticabile, decisamente. New Radicals, You Get to Give.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Allora, ora entriamo nel vivo dell'estate, non c'è dubbio, tra San Marino, la Romagna, perché da qui in avanti il calendario si riempie davvero di eventi, musica praticamente ogni sera. Ecco, sulla Riviera si continua a respirare l'atmosfera da stagione piena tra Rimini, Riccione e Cattolica. Il mood è quello, perché troverete concerti in piazza, ma anche DJ set sul lungomare, insomma serate che si accendono appena cala il sole. Vi segnalo poi San Marino, che in questo periodo si muove ancora una volta tra eventi culturali e appuntamenti musicali proprio nel centro storico, serate che sfruttano tutto il piacere e la suggestione della Repubblica quando si accende d'estate, con questi scorci meravigliosi che diventano delle scenografie naturali e, se mi posso permettere, anche temperature molto gradevoli.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Cerco was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
5: Ogni tanto è bello andare a riscoprire quei pezzi che magari hanno avuto un momento enorme e poi sono rimasti lì praticamente come una fotografia dell'epoca. Siamo alla fine degli anni 70. È un classico esempio di one hit wonder, cioè ti restava in testa, poi la band praticamente spariva dai radar totalmente. Parlo di Iron Horse, questa My Sweet Louise.
6: Rivivi insieme a noi le

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: L'informazione torna protagonista alle 19.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno. Il treno bianco-azzurro torna al suo capolinea dopo oltre 80 anni. Iniziata pochi minuti fa la cerimonia di inaugurazione del nuovo tratto di ferrovia, il prolungamento tra la Galleria Montale e la stazione di San Marino. Presenti all'evento anche i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. L'intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di valorizzazione della storica ferrovia, trasformandola in una delle principali attrazioni turistiche della Repubblica. Ma il traguardo finale resta il recupero dell'antica linea fino a Borgo Maggiore. Ora la politica, seduta della commissione interni dominata da tre grandi temi: giovani e tecnologia, riforma scolastica, criticità dell'istituto musicale. Ad aprire i lavori il confronto sull'uso di smartphone e social tra i minori. Il segretario Teodoro Lonfernini apre a un intervento normativo seguendo i modelli europei. Ampio spazio poi alla riforma della scuola. Lonfernini rivendica l'istituzione del liceo delle scienze umane e il restyling dell'istruzione professionale. Spazio inoltre all'audizione del presidente dell'istituto musicale Giacomo Volpinari, che lancia un grido d'allarme. Nonostante gli oltre 550 iscritti, l'ente sconta gravi carenze amministrative e un contratto dei docenti fermo al 1993, una denuncia raccolta all'unanimità dai commissari che promettono un tavolo. Emergenza caldo, continuano ad aumentare le città da bollino rosso in tutta la penisola e in Europa, dove ben 130 milioni di persone si trovano ad affrontare temperature di almeno 35 gradi. A San Marino l'AFA potrebbe dare una tregua, afferma il meteorologo Luca Gualandra, tra mercoledì e giovedì con l'arrivo di temporali, ma ci sono già segnali per un ritorno del grande caldo la prossima settimana. Gli esteri: in Germania 6 persone sono state uccise in una sparatoria in una casa famiglia a Stade, in Bassa Sassonia. Ci sono anche diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. La polizia ha fermato 3 sospettati, tra cui il presunto autore materiale della strage. Avrebbe aperto il fuoco all'interno dell'edificio che ospita un centro giovanile e una struttura residenziale per giovani madri e i loro figli. Per l'attacco, la prima ipotesi delle forze dell'ordine è quella del movente familiare. E in chiusura lo sport, Jannik Sinner avanti col brivido a Wimbledon nel suo primo match dopo la delusione del Roland Garros, e l'azzurro ha superato in 5 set il serbo Kecmanovic, approdando al secondo turno. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto, ma senza gravi conseguenze. Questa era la nostra ultima notizia, ma per restare aggiornati con le news andate sul sito di San Marino RTV oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
2: Radio San Marino Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Radio San Marino.
5: Ci attende una giornata di martedì ancora soleggiata e calda in Emilia Romagna, con temperature del pomeriggio anche oltre i 35 gradi, locali punte di 38 gradi. Sarà una giornata soleggiata e molto molto calda. Temporali di calore del pomeriggio, poi a informazione lungo l'Appennino settentrionale, anche l'Appennino tosco-emiliano. Il vero cambiamento però arriverà giovedì con un fronte temporalesco che in giornata interesserà tutte le nostre regioni settentrionali. Attenzione a locali grandinate, colpi di vento anche sulla pianura emiliana e romagnola. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Eccoci qua, 19.03, e noi qui siamo, insomma. Il tempo, come dicevano i saggi, si prende come viene, ma in questo caso era abbastanza annunciato la persistere di questa alta pressione. Non ne parliamo più, perché l'abbiamo già fatto fino a un istante fa. Godiamoci invece questo finale di giornata, che fatalmente è anche il finale del lunedì, quindi essere arrivati sani, salvi e interi a quest'ora di inizio settimana con queste temperature, c'è da essere assolutamente soddisfatti con se stessi. Quindi grazie anticipatamente da me, da Gigi Restivo, ci passiamo l'ultimo mezz'ora insieme e fra poco vi porto nella caldissima Parigi, ma non per parlare di meteo.

Tommaso, ai tempi di dei giornalisti ovviamente, qualche annetto fa, invece vi porto a Parigi soltanto con quello che sto per raccontarvi, perché c'è un caldo veramente pauroso, peggio che qui, però c'è anche una bella cosa, una tendenza che sta facendo sorridere parecchie persone, però insomma qualcosa significa, stanno nascendo un sacco di caffè e pasticcerie dove i protagonisti non siamo soltanto noi bipedi, ma anche i nostri amici a quattro zampe, proprio così, cioè praticamente tu vai lì, ti prendi il tuo caffè, il cane però può ricevere qualcosa anche lui, non so, un dolcetto, qualcosa che è stata proprio pensata per lui con gli ingredienti che non gli fanno male. Molto carino, no? Poi al di là della curiosità, la cosa interessante è un'altra, perché questi locali stanno diventando dei veri punti di incontro. Avete presente, no, quando succede che nei parchi ci si vede, no, ognuno con i propri animali e si inizia una conversazione, a volte nascono anche delle amicizie, una cosa carina, solo che qui ci si ritrova attorno a un tavolino, ancora meglio, no? Pensa che casino. Detto questo, però, gli animali domestici fanno sempre più parte della nostra vita, no? C'è chi porta in viaggio, per fortuna, moltissime strutture anche nel nostro territorio accolgono gli animali ed è una cosa fantastica, e quindi non è che ci dobbiamo sorprendere se qualcuno abbia pensato anche di creare dei posti dove stare bene insieme senza dover lasciare il cane in casa o legato fuori alla porta, che è una cosa altrettanto brutta. Forse l'idea del pasticcino per il cane può anche far sorridere, però racconta un fenomeno molto bello. Gli animali non sono soltanto compagnia, fanno parte della famiglia, ovviamente. Viva la France anche per questo!

Il tocco di Robbie Williams quando vuole fare il romanticone è veramente unico. Sexed Up dal passato, invece c'è nuova musica firmata Madame, che è tornata con un brano da una settimana e già sta facendo parlare di sé, e soprattutto finalmente riusciamo a capire bene il testo. Sono cattivello oggi, no? Comunque, il titolo già dice tutto, perché mamma non mama, quindi altalena di dubbi, sentimenti, certezze che non arrivano mai fino in fondo, pensieri che si rincontrano, insomma, le ci mette la sua scrittura, che è sempre diretta, che arriva subito ma lascia il segno. Mamma non mama. Ascolta.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: I'm so tired.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: La radio che senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.